Sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare.

0: Estéreo Sul. 2:50.
1: Sei connesso estereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estereo su musica nella tua vita.

0: Música em sua vida.
1: La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non